0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Citlali García.
2: Suena bien.